cuore, con umore, con orrore, con umore, con umore, con umore, con umore, я люблю, коли у горах море, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore, con umore,